Yeah, Malik wa Amok. Yeah, Zul Jalali wa Iqram. Yeah, Muqsir. Yeah, Jami. Yeah, Ghani. Yeah, Mughni. Yeah, Mani. Yeah, Bar. Yeah, Nafi. Yeah, Nur. Yeah, Hadi. Yeah, Badi. Yeah, Baqi. Yeah, Warith. Yeah, Rasir. Yeah, Sabur.